0: Wewe ndamurale comportamento ya anasha.
1: Ah, bariale. No veo la contente cara gatini liambuka kunyumba kuna wala.

mano mu kutla wazeri yetu kabati zona centro katikati chilambo chino timu zika kuni kwa kampila gazi sena football club di sportivu di macheje tukabati klubi di sportivu macheje di shimoyu klubi ferroviaro di kilimane ni planisi di mpadwe timu zile siti mkutla kutenda serie A sambali jino serie B grupo desportivo Têxtil de Pungwe CSK Company MM Mokuba Associação Desportiva de Xingale Segunda jornada Timos e Elen Zichichingangana Kachingangana Kampila Gaka Clube Desportivo Machete de Xboi, o Xingangana ni MMS Legend.

0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ni ya wani
1: Makasa.
0: Makasa ayo atokwene ya Bernardino Augusto tiani tane radio Msambiku wela wirwa animpela radio edeta kama wani omakasa ni horwa
1: me bankero tabela bankeni yo himbanki nona kini mwindo brigato atu ekhale ke ntoko wanye apa he nona wi yo kinke lesen leleke ikaninsu wela sasi radio komo mteko ola bulam teko o unwa kaninsu wela ndiaya entao nsowela kawe wakula mtu nono ile mashi i anta miko shukrela watu wa ruya yaba tukula mesu vanke
0: ayo masivanka haka tokwene ya Bernardino Augusto mako pompa athamo khala ho
1: masho kitame uso imate so khala wone mpe yo khala wone non tambe mpe yo khala wone imate ikani kan so khala wo
0: mawani me o mata ihali riesai
1: mata iwe vakhani vakhani tambe no wani vakhani vakhani so mishanki ho pahi mahawe pulele ya rumpe ntawe ipurutu tikina kukikume sana ayo ayo
0: ipurutu tusheni ya seikume
1: Mwintu para mia inona kwa wiki kumele sana vari ya riva nakuo. Nakuo le wiki kumele sana. Mashukwa shukuru la yo mlugu kiva hao kala wepa. Tini irani ya paika hii wakule ya kasinkara sore raru. Mnumu yanka ni yore wiki ni yo witipala. Maiso tene nkeleko holo.
0: Entepo vari wa maka samushe ni?
1: Miva vanuwalia kipanyia kasasiri vari waka muu. Olima. Nakoso la tivale ukala we kuveru nuni tumere we nivareke muteko. Jele rina nyu mtumi heke ntawa njene na shuta babale ntawa inone ipanyane kiparaka apa hiya sima itumeka yotumia mashulu barisha miru mila maka samuke nona ka olima osoma ayo
0: olima omokoni wala ni muro
1: ala rina eisi anini kana omokoni ni muyisi ni ayo
0: yore rantapela ya amaka sapevi
1: yore rantapela kami amaka sayopa kira oshukula radio Msambiki Ukumme useshu andari wa pia kama mtetola wa makasa yele wa pachere yotapela. Ya neli tambe mukhalilo ni nkala huma wani mme. Mkino nyokanaka ni mwabarawe rwasa atokwene miahai imalamala ya nyokani tikele na irana.
0: Masi ntepi honyo kani hankala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima aywa.
0: Andere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone atui masala kala nrima. Kala wiku vernu oriate ntunana nrima na alore ramurima. Mashanke ni terro toko la wii katepiha otakale rohono kuverno no ketomari konta. Ayo.
0: Matwe lelo matweku lelo wa riasaimu.
1: Matwe lelo mum atia la pahen nona huu. Antwe la vanke nisha omata wiwe atika kai garta pahi yale ashoku yale mtelefoni nime. Tau kina wahana ambira pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: o makasa tiba ba
1: ro kala rom kanu no na po ya masiulu ba no makasa wiwe masinta o pasari ro romela ba o entero makasa ni mina nino tie la pahena
0: na
1: ni munisipi ya kumako po o kiseria ba ba o ni ba hekaru esia entao en kiseria ba ba ayo ni malusho nini we herwa ka ba ditpiliwe ko iposto entao se nini liba makuba ni ko ya hekaru nan rima ya o sa siri ahinsi veli o kala sala wa tuma olumunguni mas el governo riva ba mosani hiano para oreri ha ela po elayo ayo
0: ba mirere lo sheni sintumi hwa kan los wala tato ko ene anwe heria e mercado ila ho
1: a mutuan lela msoron ni panyo le vale a kwati mkinu ndi kwa franku baba pa hiwa mpena makotole tulo no ne vale ni kusi hihale pa ha pa hi selesh na mkwati wole ndurishinale
0: wa romaka sa setu setwene eyoli awe ano hikan lia o yelelo lia pivi
1: e patu ne patu ntwa kina ko khalo wa sibela garagata nton ntotom mala o ruwera shiwa ayo
0: ore riwa ke sheni
1: Aule ntoreriwa ka yalla khala na huwa yakhu a Franco na thumo wa reshewe na rene kuri ho wanyea
0: ki hime yo le yo wanu maka sano nera wa piano o hili yo ipio maka sa
1: a masiyo yento yanno no tu yasiro o vela vela ba venyewe yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto nikina ku meshi matokweni ayo
0: atokweni salamu
1: Isalamu yo pakera ke kinave ke la asatu kweno radio Mozambique ya timitindi wirwa radio aroweke mtete wa makasa Isalamu kinni vela radio teneywe vaneili kave ke la katambe atokweni ali tre ya khulenle winne ke kai radio Mozambique apieke mtete wa makasa twao kinava Isalamu tambe a chef yar na baba to baba atokweni Nelson yamana na sentala tambe kinava hama koma sremu luka bahe ke osuela abahe ke osuela weta na athu antao yao ginahia vaneili kave ke legento mara karimu rene o mata mas pronto shiao kinima baba hama koma so marga yao amosani manaka bia bernardino antonio bernardino tio galante vamukasunivo ayo lento tambe manakole o yarapahi aba amosana marawe ana augusto nanawe kinave ke lote nao ni manaka tumkina ku jiltu bernardino ori orapali awanwe kinave ke la simbeta o kinave ke la marcelino o kinave ke la maria moise sha la batambe arinto ashine